dallo stupore oppresso. Il mio porto in campo i va, ricerca in van se stesse, se stesse.